Verso la gengiva trapassa l'oscuro buio. Rosso abrasivo ingoiato quando muoio.